Loro. Loro, loro, loro, loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.